0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: esatta.
1: Sono le 2:26.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio vi aspetta.
2: 70-80-90 Remix Selection.
0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Sono le 3:21.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: 1973.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Radiovisione Sudafrica. Ora esatta.
1: Sono le 4 e 18 minuti. Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1965.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle

0: La diffusione fluorica, ora esatta.
1: Sono le 5 e 7 minuti.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Me dip on the attack, fish I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: 1966.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai. Vamos a la playa.
2: And you can dance for inspiration.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 5 e 58 minuti.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
3: Metti la crema, indossa il costume, radiodiffusione follonica a tutto volume.
2: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radiodiffusione follonica, ma che energia!

Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: Britney, bitch.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, in amore avrete la tendenza ad allontanare i sentimenti, ma questo sarà controproducente. Nel lavoro andrete dritti per la vostra strada senza curarvi molto della squadra. Toro, troverete un amore che vi farà letteralmente sognare. In ambito professionale invece arriverete ad avere i risultati delle vostre ambizioni più sfrenate, continuando ad impegnarvi. La sorte vi accompagnerà in ogni vostra follia. Gemelli, la leggerezza nella vostra relazione potrebbe dar vita a qualcosa di completamente nuovo. Sul fronte lavorativo i progetti saranno molti e le energie lo saranno ancora di più. Le opportunità saranno sempre più numerose. Cancro, la gelosia e l'instabilità giocheranno oggi un ruolo fondamentale per l'andamento della vostra storia. In campo professionale, stabilire delle priorità ora sarà più importante che mai. Fate attenzione alle energie e al denaro. Leone, sarà possibile oggi uno slancio emotivo. Nel lavoro fare più della vostra solita routine darà risultati soltanto in parte. Sarete troppo presi infatti da questioni di altra natura e non vi accorgerete delle piccole novità dietro l'angolo. Vergine, non sarà facile oggi risolvere qualche diatriba all'interno della vostra relazione, specialmente se è agli sgoccioli. Propendere per un andamento lavorativo troppo veloce potrebbe essere deleterio per la vostra salute. Bilancia, fiorirà una nuova avventura amorosa che si prospetta particolarmente interessante. La grinta professionale sarà un concentrato di determinazione e creatività. Si prevede una fortuna eccellente in ambito economico. Scorpione, state dando per scontata la vostra storia d'amore e questo non è un bene. Cercate di rimediare. Sul fronte professionale siete pronti ad affrontare anche la sfida più difficile. Le energie saranno al massimo. Sagittario, vi sentite particolarmente motivati a prendere in mano le situazioni lavorative lasciate in sospeso. E allora fatelo. È arrivato il momento di finalizzare progetti iniziati da tempo. In amore un dialogo aperto porterà chiarezza. Capricorno, vi aspetta una giornata serena in cui potrete concentrarvi sui piaceri semplici della vita. Il lavoro procede senza intoppi, mentre in amore potreste sentire la necessità di stabilizzare alcune relazioni importanti. Acquario, la vostra energia oggi sarà contagiosa. Siate pronti ad esplorare nuove strade nel lavoro, mentre in amore la comunicazione sarà la chiave per approfondire la vostra relazione. Pesci, potrebbero emergere oggi delle emozioni intense, ma non lasciate che alterino il vostro giudizio. Utilizzatele come forza motrice per migliorare la vostra vita. Momenti di introspezione saranno fondamentali. Oggi vi saluto con le parole di Bruce Lee. Non la convinzione, non il metodo, ma la percezione è la via della verità. È uno stato di consapevolezza naturale, duttile e non critico. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Metti la crema, indossa il costume, radio diffusione follonica, tutto volume.
3: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radio diffusione follonica, ma che energia!

0: Sono le 6 e 56 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale.
1: Mm. 1978.
2: E tu?

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, in amore avrete la tendenza ad allontanare i sentimenti, ma questo sarà controproducente. Nel lavoro andrete dritti per la vostra strada senza curarvi molto della squadra. Toro, troverete un amore che vi farà letteralmente sognare. In ambito professionale invece arriverete ad avere i risultati delle vostre ambizioni più sfrenate, continuando ad impegnarvi. La sorte vi accompagnerà in ogni vostra follia. Gemelli, la leggerezza nella vostra relazione potrebbe dar vita a qualcosa di completamente nuovo. Sul fronte lavorativo i progetti saranno molti e le energie lo saranno ancora di più. Le opportunità saranno sempre più numerose. Cancro, la gelosia e l'instabilità giocheranno oggi un ruolo fondamentale per l'andamento della vostra storia. In campo professionale, stabilire delle priorità ora sarà più importante che mai. Fate attenzione alle energie e al denaro. Leone, sarà possibile oggi uno slancio emotivo. Nel lavoro fare più della vostra solita routine darà risultati soltanto in parte. Sarete troppo presi infatti da questioni di altra natura e non vi accorgerete delle piccole novità dietro l'angolo. Vergine, non sarà facile oggi risolvere qualche diatriba all'interno della vostra relazione, specialmente se è agli sgoccioli. Propendere per un andamento lavorativo troppo veloce potrebbe essere deleterio per la vostra salute. Bilancia, fiorirà una nuova avventura amorosa che si prospetta particolarmente interessante. La grinta professionale sarà un concentrato di determinazione e creatività. Si prevede una fortuna eccellente in ambito economico. Scorpione, state dando per scontata la vostra storia d'amore e questo non è un bene. Cercate di rimediare. Sul fronte professionale siete pronti ad affrontare anche la sfida più difficile. Le energie saranno al massimo. Sagittario, vi sentite particolarmente motivati a prendere in mano le situazioni lavorative lasciate in sospeso. E allora fatelo. È arrivato il momento di finalizzare progetti iniziati da tempo. In amore un dialogo aperto porterà chiarezza. Capricorno, vi aspetta una giornata serena in cui potrete concentrarvi sui piaceri semplici della vita. Il lavoro procede senza intoppi, mentre in amore potreste sentire la necessità di stabilizzare alcune relazioni importanti. Acquario, la vostra energia oggi sarà contagiosa. Siate pronti ad esplorare nuove strade nel lavoro, mentre in amore la comunicazione sarà la chiave per approfondire la vostra relazione. Pesci, potrebbero emergere oggi delle emozioni intense, ma non lasciate che alterino il vostro giudizio. Utilizzatele come forza motrice per migliorare la vostra vita. Momenti di introspezione saranno fondamentali. Oggi vi saluto con le parole di Bruce Lee. Non la convinzione, non il metodo, ma la percezione è la via della verità. È uno stato di consapevolezza naturale, duttile e non critico. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Metti la crema, indossa il costume. Radiodiffusione follonica, tutto volume.
3: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia. Radiodiffusione follonica, ma che energia!

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Italia trafa e piogge, tornano i bollini rossi per il caldo oggi e domani a Bari e Palermo. Allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia. Quest'ultima regione chiede lo stato d'emergenza dopo i nubifragi abbattutisi al nord, che hanno provocato allagamenti, esondazioni e frane. Due morti nei raid russi di stanotte sull'Ucraina, dove ieri le vittime sono state almeno 20, tra cui 16, in un attacco con un drone contro un affollato centro commerciale a Kryvyi Rih. Il segretario generale dell'ONU, Guterres, ha promesso al presidente ucraino Zelensky un nuovo impegno per trovare una soluzione al conflitto. Terrore a scuola in Svezia, un 18enne è entrato in un liceo armato di spada, uccidendo una persona e ferendone altre tre, di cui due minorenni in modo grave. Sui social, poco prima dell'attentato, sarebbe apparsa la foto dell'arma geolocalizzata nel bagno dell'istituto, pubblicata da un profilo TikTok che inneggiava al responsabile della strage di Utoya. La Turchia emette un mandato d'arresto internazionale contro Netanyahu per il caso Flottiglia. Erdogan è un dittatore antisemita, replica il premier israeliano. Non possiamo permettere che l'Iran abbia l'arma nucleare, ha ribadito ieri sera Trump, sottolineando di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. Tennis si ferma ai quarti di finale, l'avventura di Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Cincinnati, in Ohio. Il 24enne carrarese è stato superato in due set da Tiafo. Stasera sul cemento americano cerca la finale Flavio Cobolli, che sfida il francese Arthur Fels. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al mattino in Valpadana, al pomeriggio sera sulle Alpi orientali con qualche piovasco in arrivo. Temperature in aumento, massime tra 27 e 33 gradi. Al centro lieve variabilità con annuvolamenti più diffusi in Appennino, con isolati fenomeni, e la sera sulle Adriatiche. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi. Al sud sole prevalente su Ioniche e isole maggiore, qualche annullamento in più altrove ma senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime tra 34 e 38 gradi.

0: Sono le 8:02.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1981.

0: Sapore di sale.
1: Novecentosessantanove.

0: slot machine.
1: Speaker slot machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci guidano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, in amore avrete la tendenza ad allontanare i sentimenti, ma questo sarà controproducente. Nel lavoro andrete dritti per la vostra strada senza curarvi molto della squadra. Toro, troverete un amore che vi farà letteralmente sognare. In ambito professionale invece arriverete ad avere i risultati delle vostre ambizioni più sfrenate, continuando ad impegnarvi. La sorte vi accompagnerà in ogni vostra follia. Gemelli, la leggerezza nella vostra relazione potrebbe dar vita a qualcosa di completamente nuovo. Sul fronte lavorativo i progetti saranno molti e le energie lo saranno ancora di più. Le opportunità saranno sempre più numerose. Cancro, la gelosia e l'instabilità giocheranno oggi un ruolo fondamentale per l'andamento della vostra storia. In campo professionale, stabilire delle priorità ora sarà più importante che mai. Fate attenzione alle energie e al denaro. Leone, sarà possibile oggi uno slancio emotivo. Nel lavoro fare più della vostra solita routine darà risultati soltanto in parte. Sarete troppo presi infatti da questioni di altra natura e non vi accorgerete delle piccole novità dietro l'angolo. Vergine, non sarà facile oggi risolvere qualche diatriba all'interno della vostra relazione, specialmente se è agli sgoccioli. Propendere per un andamento lavorativo troppo veloce potrebbe essere deleterio per la vostra salute. Bilancia, fiorirà una nuova avventura amorosa che si prospetta particolarmente interessante. La grinta professionale sarà un concentrato di determinazione e creatività. Si prevede una fortuna eccellente in ambito economico. Scorpione, state dando per scontata la vostra storia d'amore e questo non è un bene. Cercate di rimediare. Sul fronte professionale siete pronti ad affrontare anche la sfida più difficile. Le energie saranno al massimo. Sagittario, vi sentite particolarmente motivati a prendere in mano le situazioni lavorative lasciate in sospeso. E allora fatelo. È arrivato il momento di finalizzare progetti iniziati da tempo. In amore un dialogo aperto porterà chiarezza. Capricorno, vi aspetta una giornata serena in cui potrete concentrarvi sui piaceri semplici della vita. Il lavoro procede senza intoppi, mentre in amore potreste sentire la necessità di stabilizzare alcune relazioni importanti. Acquario, la vostra energia oggi sarà contagiosa. Siate pronti ad esplorare nuove strade nel lavoro, mentre in amore la comunicazione sarà la chiave per approfondire la vostra relazione. Pesci, potrebbero emergere oggi delle emozioni intense, ma non lasciate che alterino il vostro giudizio. Utilizzatele come forza motrice per migliorare la vostra vita. Momenti di introspezione saranno fondamentali. Oggi vi saluto con le parole di Bruce Lee. Non la convinzione, non il metodo, ma la percezione è la via della verità. È uno stato di consapevolezza naturale, duttile e non critico. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: settore. Il Canada imporrà a sua volta tariffe equivalenti sugli Stati Uniti. La Turchia emette un mandato d'arresto internazionale contro Netanyahu per il caso Flottiglia. Erdogan è un dittatore antisemita, replica il premier israeliano. Non possiamo permettere che l'Iran abbia l'arma nucleare, ha ribadito ieri Trump, sottolineando di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. Raid aerei russi sull'Ucraina, in particolare a Kiev, hanno ucciso stanotte almeno 2 persone, lo riportano le autorità locali. L'amministrazione militare nella capitale ucraina, dopo aver diramato un allarme missilistico, ha segnalato un incendio in un magazzino. L'alta pressione torna a rafforzarsi sulla penisola, favorendo un quadro prevalentemente stabile in questo fine settimana. Il nord resterà però esposto a maggiore nuvolosità e a qualche pioggia isolata. Lo sport avvia oggi il campionato di Serie A di calcio. In campo Inter Monza, Udinese Como alle 18.30, poi Genoa Napoli e Parma Cagliari alle 20.45. Per la Formula 1, sprint e qualifiche oggi in Olanda. Nel tennis, Cobolli stasera cerca la finale a Cincinnati. Per il volley, azzurre hockey agli europei contro la Croazia. Oggi sfidano il Montenegro. A Taranto iniziano i giochi del Mediterraneo. Per ora è tutto, più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un saluto cordiale dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, ancora coda tratti da Firenze in Pruneta, il bivio con la variante di valico per traffico intenso. Sempre in direzione Bologna, traffico rallentato tra Valdarno e Firenze Sud e code tra Arezzo e Valdarno. In FIPD il traffico scorre regolare. Per avverse condizioni meteo, i traghetti da e per le isole toscane potrebbero subire ritardi, modifiche o cancellazioni. Sulla rete tranviaria di Firenze, a causa dei danni provocati dal forte vento, servizio limitato. La T1 attiva nelle tratte Villa Costa, Stanza Portal Prato e Valfonda Careggi. La T2 nelle tratte Valfonda San Marco e Regione Peretola. Permane allerta meteo arancione in Regione Toscana. La circolazione dei treni tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa fino alle 11 del 22 agosto. Attivati i bus sostitutivi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Diffusione fallonica, ora esatta.
4: Sono le 9:01.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
5: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie.
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
14: Ehi, Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
16: È un dinosauro, quello.
17: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
23: Ali.
24: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
27: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
28: Penso che non sia semplicemente una macchina.
26: Può un vuoto essere colmato?
29: Rimandalo indietro.
30: Te lo fa ricordare ogni giorno.
26: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
28: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
26: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1989.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai. Vamos a la playa. Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store e portaci al mare con te.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: ora esatta.
1: Sono le 9:55 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
3: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
4: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Iran ha dichiarato che la guerra economica pianificata dagli Stati Uniti contro Teheran violerebbe il diritto internazionale. Banche, aziende o aeroporti che rientrano nella giurisdizione esclusiva di un paese non devono essere costretti da altri a rinunciare al commercio

0: Il presidente americano Trump su diversi prodotti canadesi sono entrati oggi in vigore. Il Canada imporrà a sua volta tariffe equivalenti sugli Stati Uniti. Anche l'Olanda si prepara a trasferire in Italia i cosiddetti dublinanti, i richiedenti asilo per i quali il nostro paese è considerato competente secondo le regole europee. Diventano così 7 i paesi che hanno annunciato o già avviato procedure per riportare in Italia migranti arrivati nel nostro paese e poi trasferitisi in altri stati dell'Unione Europea. Il calcio: riparte il campionato di Serie A, il primo turno della stagione si gioca tra oggi e lunedì. La giornata si apre oggi alle 18.30 con Udinese Como e Inter Monza, a seguire alle 20.45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Il meteo.
2: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nubi sparse, schiarite, maggiori addensamenti al mattino in Valpadana, al pomeriggio sera sulle Alpi orientali con qualche piovasco in arrivo. Temperature in aumento, massime tra 27 e 33 gradi. Al centro lieve variabilità con annuvolamenti più diffusi in Appennino con isolati fenomeni e la sera sulle Adriatiche. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi. Al sud sole prevalente su Ioniche e isole maggiore, qualche annuvolamento in più altrove ma senza fenomeni associati. Temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi.

0: mangia qualcosina, eh? Vabbè, signore.
1: Notizie, meteo, curiosità e tanta ma tanta simpatia.
2: Se mi si vizia così, siamo arrivati.
0: C'avevo le pastarelle pronte, l'acqua fresca. Cioè, ragazzi, ma
3: cosa vuoi di più? Un Lucano?
0: Niente. Io ti guarda, a questo punto ritorno al vecchio Melandri quando nella battuta degli amici miei dice: ma perché siamo nati tutti, come dire, amanti degli uomini? Allora, non usiamo parole, se no qualcuno si offende. Non bisogna stare tra noi, Mario, non, le donne, via, tanto non ci capiscono.
3: Adesso sono sicuro che comincia a suonare il telefono. Hai fatto la tua, io non voglio aggiungere altro, Mario.
0: Buongiorno, buongiorno, buon sabato mattina a tutti da parte di Claudio Caselli e
3: buongiorno
0: di mister...
3: Buongiorno da parte di Mario Mainetto, buongiorno da parte di RDF. Iniziamo così questa edizione di tutta mattina del sabato 22 agosto 2026. Siamo già quasi a fine agosto.
0: Accidenti.
3: È la miseria.
0: Paolo, sai, stamattina sembra un po' più fresco.
3: Sì, perché c'è l'aria condizionata.
0: No, dentro. Fuori. Quando sì, è sembrato un po' 3-4 gradi, il vento è cambiato. Direi che forse sta tornando una stagione, come dire, un pochettino più umana, perché fino adesso veramente siamo stati nel phon. Ecco, cioè, sì. Cioè, la mattina quando ti alzavi c'avevi un phon caldo che ti sparava sul viso.
3: No, comunque restava acceso anche tutta la notte, questo phon.
0: È vero, sì, abbiamo consumato un sacco di energia elettrica.
3: Come no. Buongiorno, 328-086-9040 per richiedere le vostre canzoni, per farci un saluto, per tutto quello che volete voi, ovviamente. La linea è libera sempre, e però per scegliere la canzone dei ricordi, che avremo ben due edizioni e se ce la facciamo ci buttiamo dentro anche la terza, dovete solamente chiamare al momento in cui parte il jingolino che ricorda appunto la canzone dei ricordi più belli, quelli che vi fanno battere forte il cuore.
0: Oppure anche la canzone dei ricordi più brutti. Perché mica altre volte, perché si è sempre belli, scusami. Certo. Io dico, guarda, questa cosa mi ricorda un fidanzato rompi, però la canzone è bella.
3: Dobbiamo fare anche allora un'altra sigla che dice la canzone dei ricordi più brutti. Dobbiamo dire...
0: Non possiamo essere sempre, dai, razzisti, no? Ognuno ha i suoi.
3: Assolutamente no. Allora, abbiamo già chiacchierato abbastanza, io direi di varare subito la nostra trasmissione con il primo pezzo in programma, Ivana Spagna e Naso, questa è Mami.

0: Questo è un pezzo famoso degli anni 60 di Mamas and Papas e la Imanona nazionale ha pensato di farne una versione anche molto ballabile per quest'estate 2026. Mami Mami Blu.
1: No, sì, vabbè, ora hai fatto tutta l'introduzione. No, finora abbiamo fatto una panegirica sulla chirurgia estetica. Allora, voi vedete che lui fa il buono, no? E io sembro quello cattivo.
0: Ma non è così.
1: Lui è cattivo quanto me, solo che non lo dimostra. Capito? Lui davanti al microfono fa quello bravo, ma non è vero. Dovete sentire cosa ha detto di Vanna Spagna. Signori, questa è la verità. Agli ascoltatori si dice la verità.
0: Posso dirlo? Ho detto che secondo me era una bellissima donna e magari poteva evitare tutta questa chirurgia estetica che forse a volte non la fa riconoscere nemmeno allo specchio.
1: Bravo, fai outing. Così si fa.
0: Le 10:08 arrivano Hot Chocolate.

0: posso farti una domanda? Allora, per esempio, tu nella vita in cosa ti sei sentito vincitore?
1: Io?
0: Sì. In tutto.
1: In tutta la vita? Niente praticamente.
0: No, non è vero. Non ci credo.
1: No, diciamo bugiardo. Che io, sai, è come la felicità, no? Il fatto di essere vincenti, cioè sei sempre nella ricerca. Quando poi la raggiungi è il momento in cui devi trovarne un'altra. Perché,
0: bella questa.
1: Insomma, ragazzi, qui abbiamo della filosofia spicciola. Era un modo per non rispondere, capito?
0: Guarda, sì, comunque ti devo dire che mi hai fregato, perché io pensavo che magari tu mi dicessi che, ne so, ho vinto una sfida con me stesso quando mi sono segnato in palestra. Invece mi hai dato una risposta a tutto tondo che mi ha sorpreso.
1: Insomma, io credo che alla fine, come dire, sia l'obiettivo, no? Sia il viaggio, certo. Non quello che riesci a raggiungere. E quindi alla fine, no, sono diventato troppo serio. Basta,
0: sì,
1: dire, ora devo trovare qualche cazzata da dire, altrimenti no. Stupale.
0: Ah, ma ti resta facile.
1: Tra poco
0: tranquillo.
1: Ci sono i compleanni del giorno, ci sono delle persone.

0: E allora?
1: E tuca tuca tuca tuca Macarena.
0: Sì, lei ha ascoltato tanto, si sente Raffaella Carrà, eh.
2: C'è poco da dire.
1: Baby K, che lei arriva sempre con l'annuncio, yo Baby K. In tutte le sue canzoni c'è, all'inizio c'è questo.
0: Guarda, vado sulla fiducia perché sinceramente non conosco molto. Allora, facciamo gli auguri a tutti quelli che oggi compiono gli anni, 22 di agosto 2026. Tra gli altri ci sono un'attrice italiana bravissima, famosissima e anche che poi, tra virgolette, è nata nella nostra zona, Laura Morante, adesso ovviamente vivrà a Roma o comunque altrove, però insomma è legata al nostro territorio. Un'altra attrice famosissima è Kim Cattrall, che detto così magari non a tutti, però è la Samantha Jones di Sex and the City, quindi la bellona di Sex and the City. Poi c'è Carrie Ann Moss, attrice canadese, è bellissima, Mora, della quale sono innamorato con i suoi pantagets di pelle, che sarebbe la fidanzata di Neo in Matrix.
1: Posso fermarti un attimo? Cosa sono i pantagets?
0: Come si chiama? Pantacollant, quella roba lì, insomma. Poi c'è Peter Weir, un altro nome che non vi dirà niente, ma un regista famosissimo, tra i quali L'attimo fuggente e Truman Show, quindi alla fine poi vedrete che è uno dei più grandi. E poi oggi, 22 di agosto, auguri a Roland Orzabal.
1: Oh, dei Tears for Fears.
0: Che sarebbe il 50% dei Tears for Fears insieme a Kurt Smith.
1: Ma quante ne sai? Riascoltiamoli con...

Tutta mattina abbiamo riascoltato anche i Tears for Fears, bellissima questa canzone, era intitolata Shout, della canzone che ci ha portato dritti dritti all'appuntamento con il cinema, quindi l'informazione cinematografica. Ci risentiamo tra qualche istante.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema. Quest'estate.
7: È un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
15: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
16: Penso che non sia semplicemente una macchina.
14: Può un vuoto essere colmato?
17: Rimandalo indietro.
18: Te lo fa ricordare ogni giorno.
14: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
16: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
14: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai.
3: A settembre
20: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
21: Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
26: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
25: A me importa.
28: Coyote versus Acme.
29: Idiota!
28: Al cinema dal 2 settembre.
30: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 9040.
1: Ogni promessa è un debito. Dopo l'appuntamento con il cinema arriva la canzone dei ricordi più belli. Quindi velocissimi, avete il tempo dell'ascolto di Bruno Mars con Oh My Soul per chiamare al 328 086 9040 e richiedere il vostro pezzo.

0: con l'appuntamento della canzone dei ricordi più belli, grazie a Deborah che ha chiamato da Follonica per richiedere una canzone meravigliosa di Ivan Graziani.
1: Yeah!
0: Mona Lisa!

0: di questi artisti ne nasce uno ogni 1000 anni, eh. Abbiamo avuto la fortuna di viverlo, abbiamo avuto la fortuna che Ivan Graziani ci ha lasciato dei ricordi indelebili, bellissimi, come questo pezzo, appunto, Mona Lisa.
1: Bravissimo, come dicevi te, avanti anni luce. Io credo che ancora non ci sia un artista che si possa, come dire, nemmeno assomigliare, quindi bravissimo, complimenti.
0: Ringraziamo Deborah da Follonica che ci ha chiamato per richiedere la canzone dei ricordi, appunto, di Ivan Graziani. Questa era Mona Lisa. Arriviamo così all'appuntamento con Sapore di Sale.
2: Follonica, la radio che accende la città.
3: Sapore di Sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
4: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
3: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
4: Solo su Radio Diffusione Follonica.
5: Che hai sulla pelle.
6: Millenovecentottantaquattro.

0: Senti che sapore di sale ci riporta indietro, ovviamente nel tempo, però ci porta anche a riscoprire dei grandi personaggi, delle grandi voci, come ad esempio Giuni Russo, riascoltata con Mediterranea. Prima ancora c'era Kalimba de Luna.
1: Grande, il Tony Esposito.
0: Tony Esposito.
1: Vabbè, insomma, lui è il percussionista di Pino Daniele, bravissimissimissimo. Oh, grazie a chi ha inventato sta rubrica, riscopriamo delle perle, veramente.
0: Grazie, grazie, grazie. Ancora musica.
2: Avete ascoltato Sapore di Sale.
3: Due grandi classici estivi che non

0: Io dopo 40 anni ancora non ho capito cosa sta dicendo, però non, non, non lo diciamo all'italiana,
1: certo,
0: va bene?
1: Certo, certo, certo.
0: Pampa di Jam Technotronic alle 10.43 nel sabato mattina di Diffusione Follonica con Claudio Caselli e Mario Mainetto.
1: E adesso facciamo ancora musica.
0: Yeah, sempre dance, eh?
2: Radio che accende la città. Radio Diffusione Follonica.
1: Tra non molto abbiamo Maya con l'oroscopo, però prima ovviamente ascoltiamo Partenope, il nuovo di Mark Cremon insieme a Serena Brancale.

0: ti ha fregato, ti ha tirato dentro il ritornello, Mario.
1: La Serena Brancale, che è diventata un po' la prezzemolina di tutte le canzoni del momento.
2: Oh, però a noi ci piace.
1: Molto.
2: Bravissima.
1: Partenope con Marco e Cremo. L'oroscopo.
3: L'oroscopo di Maya.
4: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci guidano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, in amore avrete la tendenza ad allontanare i sentimenti, ma questo sarà controproducente. Nel lavoro andrete dritti per la vostra strada senza curarvi molto della squadra. Toro, troverete un amore che vi farà letteralmente sognare. In ambito professionale invece arriverete ad avere i risultati delle vostre ambizioni più sfrenate, continuando ad impegnarvi. La sorte vi accompagnerà in ogni vostra follia. Gemelli, la leggerezza nella vostra relazione potrebbe dar vita a qualcosa di completamente nuovo. Sul fronte lavorativo i progetti saranno molti e le energie lo saranno ancora di più. Le opportunità saranno sempre più numerose. Cancro, la gelosia e l'instabilità giocheranno oggi un ruolo fondamentale per l'andamento della vostra storia. In campo professionale, stabilire delle priorità ora sarà più importante che mai. Fate attenzione alle energie e al denaro. Leone, sarà possibile oggi uno slancio emotivo. Nel lavoro fare più della vostra solita routine darà risultati soltanto in parte. Sarete troppo presi infatti da questioni di altra natura e non vi accorgerete delle piccole novità dietro l'angolo. Vergine, non sarà facile oggi risolvere qualche diatriba all'interno della vostra relazione, specialmente se è agli sgoccioli. Propendere per un andamento lavorativo troppo veloce potrebbe essere deleterio per la vostra salute. Bilancia, fiorirà una nuova avventura amorosa che si prospetta particolarmente interessante. La grinta professionale sarà un concentrato di determinazione e creatività. Si prevede una fortuna eccellente in ambito economico. Scorpione, state dando per scontata la vostra storia d'amore e questo non è un bene. Cercate di rimediare. Sul fronte professionale siete pronti ad affrontare anche la sfida più difficile. Le energie saranno al massimo. Sagittario, vi sentite particolarmente motivati a prendere in mano le situazioni lavorative lasciate in sospeso. E allora fatelo. È arrivato il momento di finalizzare progetti iniziati da tempo. In amore un dialogo aperto porterà chiarezza. Capricorno, vi aspetta una giornata serena in cui potrete concentrarvi sui piaceri semplici della vita. Il lavoro procede senza intoppi, mentre in amore potreste sentire la necessità di stabilizzare alcune relazioni importanti. Acquario, la vostra energia oggi sarà contagiosa. Siate pronti ad esplorare nuove strade nel lavoro, mentre in amore la comunicazione sarà la chiave per approfondire la vostra relazione. Pesci, potrebbero emergere oggi delle emozioni intense, ma non lasciate che alterino il vostro giudizio. Utilizzatele come forza motrice per migliorare la vostra vita. Momenti di introspezione saranno fondamentali. Oggi vi saluto con le parole di Bruce Lee. Non la convinzione, non il metodo, ma la percezione è la via della verità. È uno stato di consapevolezza naturale, duttile e non critico. Ciao a tutte e a tutti.
3: A domani con l'oroscopo di Maya.
5: Metti la crema, indossa il costume. Radiodiffusione follonica, tutto volume.
6: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia. Radiodiffusione follonica, ma che energia!

0: allora sorry, scusa, lo siento.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: E come diceva il Dalai Lama,
0: ho temuto il peggio, vabbè, che...
1: No, dopo questa frase famosa di Maya dell'oroscopo. E come diceva, e diceva il personaggio famoso, ora d'ora in poi ogni tanto ne diremo anche noi qualcuna così di qualche personaggio famoso. E come diceva Bruce Lee, andiamo mondo.
0: Vabbè, allora, io volevo ricordarvi che questo pomeriggio alle 15 ci sarà qua in studio Alessandro Parodo con Benvenuto Weekend, con musica dance, con interviste.
1: Ma dai,
0: ma è vero, è così.
1: E poi invece stasera c'è qualcosa durante il sabato notte?
0: Allora, c'è Soulful House, ovviamente, come tutte le sere alle 17, alle 19.30.
1: Ah.
0: E poi dobbiamo guardare.
1: Lo sapevo, l'ho detto apposta, ormai mi diverto troppo, lo sai.
0: No, hai ragione, c'è DJ Felix con la sonora.
1: Ti ho colto in fallo, caro Mario.
0: In the club alle 23.
1: Vabbè, senti qua. Intanto noi andiamo avanti con la nostra musica stupenda su Diffusione Follonica.

0: parte il raggio morbido che abbiamo fatto con Janet Jackson, That's the Way Love Goes. Quando sono le 10.58 siamo arrivati all'appuntamento con le notizie e poi a seguire avremo anche il GR Traffico in collaborazione con la redazione Muoversi in Toscana.
1: RDF Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Un'esplosione ha dilaniato una palazzina di 4 piani a Perugia intorno alle 9 di questa mattina. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni ci sarebbero diverse persone coinvolte e il tetto dell'edificio sarebbe crollato. Russia ancora all'attacco dell'Ucraina. Una serie di esplosioni consecutive hanno scosso Kiev oggi intorno all'1 di notte, ora locale. Pochi minuti prima nella capitale ucraina era scattato l'allarme aereo. Gli attacchi hanno causato almeno 2 morti, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Nonostante i negoziati dell'ultimo minuto tra Washington e Ottawa, i nuovi dazi del 50% imposti dal presidente americano Donald Trump su diversi prodotti canadesi sono entrati oggi in vigore. Il Canada imporrà a sua volta tariffe equivalenti sugli Stati Uniti. Temperature in calo al nord, ancora afa con caldo record al centro-sud, prigioniero della morsa dell'ondata africana che ora sta per riprendere vigore. L'Italia è di fatto spaccata in due dal meteo tra maltempo nel settentrione e picchi estremi resi insopportabili dall'umidità nel resto.

0: in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze in Pruneta e Barberino. Sulla A12 per traffico intenso, code a tratti tra l'allacciamento per l'Aurelia e la barriera di Rosignano in direzione Livorno. In A15 3 km di coda per incidente tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: sai cos'è che mi rende felice? Che tra qualche istante tu verrai in regia. Ah, questa è proprio una cosa che fa proprio...
1: No, stavo sinceramente mi stavo preoccupando. Sai cosa mi rende felice? Che Laura Pausini tra qualche anno non ci sarà più. Volevi dire...
0: No, no, questa è una cattiveria.
1: No, dal punto di vista musicale. Ah, no, perché so che non sei particolarmente innamorato.
0: Sai che ti si può raccontare tutto, resta proprio un segreto. Come una tomba.
1: Vabbè, io devo dire la verità. Che devo dire, ragazzi? Sono fatto così. Io, della verità. Allora,

0: abbiamo un nostro amico che ci ha fatto una bellissima richiesta. E cosa volevi fare, Mario? Dicimi, che non ho capito. Vado con il vocale?
1: Certo.
0: Vediamo,
1: certo,
0: cosa succede. Vediamo, vediamo.
2: Buongiorno, amici della diffusione follonica. Un saluto da...
0: Ah, forse se lo vedevo il per due, forse è meglio.
1: Io poi lo farei.
0: Vediamo.
1: Però sei una tragedia, vai.
3: Buongiorno amici di Radio Diffusione Follonica, un saluto da Colle Valdelsa, sono Gabriele e volevo ascoltare Summer Funk di Francesco Gabbani. Buona giornata e buona estate.

0: abbiamo tentato pure l'esperimento, ma che vuoi di più?
1: Grande Gabbanone con Summer Funk, grazie a Gabriele da Colle Valdelsa che ci aveva richiesto mandandoci un vocale al nostro 328-086-9040.
0: Vabbè, insomma, con la nostra app che potete scaricare gratuitamente sia su Google Play che su come si chiama, Android, e quell'altro com'è che sono ignorante io, non me lo ricordo, ma insomma iPhone.
1: Certo, sì,
0: ma come si chiama il servizio di iPhone?
1: Allora, guarda, te lo spiego subito. L'app ufficiale
0: Apple Store.
1: Di radiodiffusione.
0: Oh. Porca miseria, non mi veniva Apple Store. Che cacchio. Ah, sono proprio un boomer.
1: C'è la Dua Lipa.
2: Yeah. Yeah.

0: miseria, si è sposata Dua Lipa, non è più libera.
1: Lo so.
0: Non posso più sperare, Mario.
1: Anch'io vabbè. Ci ho creduto fino in fondo, poi mi ha dato buca.
0: Vabbè. Allora, attenzione, perché quando si parla soprattutto, come dire, giustizia, ma soprattutto si parla di rispetto delle regole, noi delle volte, no, in Italia ci riempiamo la bocca, diciamo, bisognerebbe essere più rigidi, eccetera. Certo. Lo sono a Bali, perché a marzo, pensa, a Bali c'è il giorno del silenzio, dove tutta la popolazione, per motivi religiosi, induistici, eccetera, praticamente si blocca e stanno in silenzio e bloccano tutte le attività per 24 ore, compresi i turisti che sono obbligati a stare nelle loro camere di albergo, eccetera. Indovina un po', è arrivato lo sciocchino che si è messo a giocare con questa cosa, ha fatto casino, eccetera, sui social, e gli hanno dato soltanto un anno di carcere, tanto
1: e
0: così
1: basta.
0: Per gradire. Quindi bisogna stare un pochino attenti a rispettare le regole, soprattutto all'estero.
1: Quindi questo succede quando, hai detto?
0: A marzo. Quindi a marzo non andiamo a Bali.
1: Assolutamente no. 3 secondi e arriva anche Noemi e Vito Salamanca.

0: Guarda, io pensavo di andare in Piazza Mare.
1: Ma dai, ma guarda, questa cosa sembrava neanche preparata, no. Penso. Allora, se non avete niente da fare, siamo veramente subdoli. Questa sera Piazza Mare alle 21.30, tanta tanta bella musica, quindi Slowhead e Piazzale Ponente, che ho letto, una band di cover rock anni 60-70.
0: Fantastico.
1: E quindi stasera qui a Follonica ci si diverte, si fa musica. E quindi attenzione, attenzione, eh.
0: Sei pronto?
1: Vado, vado, senti qua, guarda, guarda, guarda.
0: Una dimestichezza nel muovermi proprio incredibile.
1: Come un ciocchettino di legno proprio, Pinocchietto.
0: Vedo che comunque anche te, insomma,
1: abbastanza,
0: sei dei miei.
1: È abbastanza.

0: Grande.
1: Nueva Yol. Praticamente, come dire, il re dell'ottimizzazione, ragazzo. Complimenti, complimenti. Bad Bunny, oltre 2 miliardi di streaming su Spotify, sì, di grandissimo successo. Ha vinto un sacco di Emmy e quindi possiamo soltanto fargli i grandissimi complimenti. Per noi viene un po' da Brescia, un po' da Venezia, perché c'era un pochetto di questo, dai, andiamo a fare lo spritz, cazzo, roba del genere. Quindi però, insomma, ha fatto un grandissimo successo, una grande carriera, gli facciamo i nostri complimenti.
2: Allora, sono le 11:19, adesso dobbiamo dare spazio all'informazione cinematografica, tra non molto poi vi riprendiamo con Estate 80.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso,
6: odio questa notte.
5: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
6: Sono Owen.
4: Ali.
5: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
7: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
8: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
9: Penso che non sia semplicemente una macchina.
7: Può un vuoto essere colmato?
10: Rimandalo indietro.
11: Te lo fa ricordare ogni giorno.
7: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
12: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
7: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
13: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
14: A settembre ritorna la magia.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Sì, è vero.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
17: Secondo te siamo maledette?
18: No.
14: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
19: È un dinosauro quello.
20: Oh mio Dio, correte!
14: Dal regista di It Follows.
21: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
22: Siamo nel passato.
23: Ora che facciamo?
24: Dobbiamo sopravvivere.
14: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
25: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
14: La fine di Oak Street. Al cinema.
26: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
27: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
28: Mi sento fortunata.
14: Il premio Oscar Angelina Jolie?
29: Ho il risultato della sua biopsia.
14: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
30: Non so come dirlo a mia figlia.
31: Metta la sua vita in pausa per un po'.
14: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
32: Non gliela daremo vinta.
14: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
33: Ehi, Bugs!
34: Che succede, amico?
33: Parla del film!
34: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
33: E adesso?
34: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
33: 2 biglietti e 8 popcorn!
34: Esagerato come sempre.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
35: Radio Diffusione. Follonica, la web radio che accende la città.
36: Porta radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: 1996, una delle più belle canzoni secondo me di Lucio Dalla. Ti leggo solo un verso che secondo me è vera e pura poesia: e come lacrime la pioggia mi ricorda la sua faccia, io la vedo in ogni goccia che mi cade sulla giacca. Cioè, a parte la costruzione della rima che è geniale, e poi lui è veramente uno dei più grandi poeti della musica italiana.
1: Grande Lucio Dalla, ci manca, eh?
0: Tantissimo, tantissimo.
1: Ci manca perché veramente ha lasciato...
0: Ascoltando quello che c'è oggi manca ancora di più.
1: Sì, ha lasciato dei capolavori non indifferenti. Bene, siamo arrivati alle 11.30, a questo punto, come sempre, arriva anche Sapore di Mare. Andremo ad ascoltare due belle canzoni che ci riportano indietro nel tempo. Cominciamo con Luna Pop 50 Special, a seguire poi c'è un bel pezzo di Gianni Bella, Non si può morire dentro.
2: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.
4: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
5: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
4: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
5: Solo su Radio Diffusione Follonica.
6: Che hai sulla pelle. 1900.

0: Ci siamo proprio gongolati con queste belle canzoni di qualche decennio fa.
1: Complimenti, complimenti a chi ha avuto l'idea di questa rubrica. Secondo me ci fa tanto piacere, ci fa riascoltare veramente dei successi
0: stupendi. Ad esempio 50 Special di Luna Pop, che io quando ho sentito il jingle che ha detto che era del 90
1: e qualcosa,
0: e qualcosa
1: sì.
0: 90.
1: Quindi, no, sì, 99. 27 anni sono passati da quando Cremonini saltellava tipo Max, Mauro Repettoli, insomma. Però già, alla fine è un altro grandissimo successo. Sono due stagioni diverse, però due grandi successi.
0: E poi Gianni Bella con questa canzone, diciamo la sua più famosa, di questo grande artista che purtroppo oggi come oggi non sta vivendo una bellissima situazione, però piano piano si sta riprendendo. Riascoltate appunto Gianni Bella con Non si può morire dentro. Questo era appunto Sapore di sale.
2: Avete ascoltato Sapore di sale.
3: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.

0: Dance on the groove and do the funk.
1: Yeah, yeah. Senti qua, come se dicevamo, i ritmi erano molto più umani, no? Perché
0: hai detto,
1: si tendeva, come dire, alla detto, società andava un po' più lenta.
0: Una,
1: no?
0: Cosa giusta, no? Mentre parlavamo di questa canzone, di come i ritmi negli anni 80 fossero molto più blandi, molto più lenti, sui 110 battute BPM per minuto. Ho detto bene?
1: Yeah, baby.
0: E tu allora, hai detto che era più bello perché ti godevi di più il momento.
1: Sì, anche quando eri un po' ambriaco, no? Stavi lì. Cioè, è tutto molto più funk, è tutto molto più reggae, tutto molto più, come dire, a misura d'uomo, secondo me.
0: Molto sì, più dance on the groove and do the funk.
1: Beh, sì,
0: che bello.
1: Senti cosa abbiamo tirato fuori, Marietto, nel sabato mattina di RDF.
0: Meravigliosa.
1: Ah, qui andiamo direttamente nella parte sud-est degli Stati Uniti con Lynyrd Skynyrd.

0: Allora, immagina di uscire fuori da casa, avere la piscina, e questo è già bello.
1: Già è troppo.
0: E trovarci dentro un orso di 4 quintali che fa il bagno. Insomma, non è una bella cosa. Abbiamo visto anche il video con Mario. È successo a Sierra Madre in California, dove il grosso animale, dopo essersi rinfrescato, però è andato via tranquillamente, senza causare danni. Praticamente si è fatto un bel bagnetto, no?
1: Vabbè, dai, un bagnetto in piscina non si nega a nessuno.
0: Allora, lui non glielo neghi sicuro, te lo dico io.
1: No. Che bella, abbiamo ascoltato Sweet Home Alabama ed è il pezzo che ci ha portato all'appuntamento con la canzone dei ricordi più belli.

Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 90.

Più veloce al 328-086-9040 è stato Giovanni che chiama da Piombino, dedica agli amici di Calamoresca che in questo momento stanno ascoltando la nostra radio. Grazie ragazzi, buona giornata a tutti voi, bellissima canzone.

0: Perché hai detto Riccardo Cocciante prima?
1: Ti ho detto Mario, le pasticchine la mattina, ricordatele sempre.
0: Quelle buone e non quelle cattive.
1: Ah, lui voleva vedere se eravate attenti. Ci hanno scritto in 4000, ma non è Riccardo Cocciante, Rino Gatta. Madonna, sai, ma non si può neanche scherzare.
0: No,
1: Mario,
0: ma sai poi qual è il dramma? È che io nemmeno me ne sono accorto di aver detto Riccardo Cocciante al posto di Rino Gatta.
1: Dai, ti stavo salvando, ma perché vuoi andare a finire
0: perché
1: così?
0: Sono sincero, troppo. Grazie a Giovanni da Piombino che dedicava questo pezzo a tutti gli amici di Calamoresca che in questo momento ci stanno ascoltando appunto dalla spiaggia.
2: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: Ma invece proprio non c'è versi, non ce la faccio.
1: Stavolta c'è la ricetta, ragazzi, che vi sbalordirà.
0: Immagino. Preparate carta, penna e calamaio, perché insomma.
1: No, in questo caso calamaro. Perché la butto sul pesce.
0: Ci sono le notizie.
2: RDF Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Un'esplosione ha dilaniato una palazzina di 4 piani a Perugia intorno alle 9 di questa mattina. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni ci sarebbero diverse persone coinvolte e una parte del tetto dell'edificio sarebbe crollata. Il primo bilancio parla di 2 persone ferite. Un intenso attacco con droni ucraini ha colpito nella notte un centro logistico di Ozon nella regione russa di Samara, causando un incendio. Come fa sapere l'agenzia TASS, l'azienda ha ordinato l'evacuazione di oltre 500 dipendenti nel giro di pochi minuti. Purtroppo però ci sono state alcune vittime. Papa Leone XIV è impegnato oggi in una visita pastorale, la sesta in Italia, divisa in 3 tappe. Prima la Repubblica di San Marino, dove il pontefice è arrivato poco prima delle 9, poi intorno alle 15 il meeting per l'amicizia fra i popoli e infine alle 17:30 la città di Rimini. Terminano le ferie e le vacanze. Questo fine settimana si assisterà al controesodo. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da venerdì e fino a domenica sulle strade e autostrade ci saranno oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. La Formula 1 si assegnano i primi punti del weekend a Zandvoort alle 12, la quinta e penultima sprint race del mondiale, con Russell che scatterà davanti a tutti, Leclerc terzo, Antonelli quinto, Hamilton settimo in griglia, alle 16 la pole. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Il meteo.
5: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al mattino in Valpadana, al pomeriggio sera sulle Alpi orientali con qualche piovasco in arrivo. Temperature in aumento, massime tra 27 e 33 gradi. Al centro lieve variabilità con annuvolamenti più diffusi in Appennino, con isolati fenomeni, e la sera sulle Adriatiche. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi. Al sud sole prevalente su Ioniche e isole maggiore, qualche annuvolamento in più altrove ma senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime tra 34 e 38 gradi.

0: l'abbiamo ascoltato fino in fondo perché secondo me meritava proprio Raffaele Riefoli, ovvero Raff con Il battito animale.
1: Bellissima canzone, a noi ci piace proprio tanto tanto tanto Raff, lo salutiamo se ci sta ascoltando perché è uno dei nostri idoli, sia come canta per come scrive, sì. Bravo, bravo davvero.
0: È sabato 22 agosto, io volevo ricordarvi che quest'oggi alle ore 15 ci sarà la programmazione di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo, con le interviste, con la musica dance e tante cose. Poi, sempre questa sera, però in nottata, alle ore 23 nel sabato di RDF arriva anche DJ Felix con Sonora in the Club, con tanta tantissima musica.
1: Ah vabbè, poi insomma potete fare tantissime cose con la nostra applicazione, scaricarla per ascoltare la radio e poi soprattutto votare la canzone dell'estate 2026. Fatelo nel sondaggio della nostra pagina Facebook Radio Diffusione Follonica Music Show. Avete tempo fino al 6 di settembre.
0: Poi faremo una classifica delle canzoni.
1: Ah sì sì sì sì sì. Io voglio votare questa. Ah, non è del 2026.
0: No, questa è del anni 90. Jimmy Bohorn. No.

0: Una delle cose positive di questo bellissimo weekend è che non c'è Alberto Serpi. Guarda, sta cosa proprio mi riempie il cuore, guarda.
1: Sei come, come lui, scusa, posso, come lui dice a me, sei una bruttissima persona.
0: Grande Albertone, un salutone ovunque tu sia, sei sempre nei nostri cuori.
1: Ha chiamato adesso, all'ascolto.
0: Ah no, vabbè, sei sempre tra noi, insomma, diciamo nei nostri cuori, dai.
1: Sei bugiardissimo.

0: penso che se lui ti dà un ceffone, proprio detto alla maremmana, uno sdiaffo,
1: uno sdiaffo con la T proprio,
0: ti ritrovano verso l'isola dei.
1: Eh beh, insomma, effettivamente il ragazzo è un bad face, insomma, anche fuori. Non deve essere bello trovarselo la notte, no, davanti,
0: magari incazzato.
1: Allora, la rubrica che tutti aspettano, soprattutto Mario, perché stasera non sa che cosa fare da cucinare per la sua bella. Allora, noi vi diciamo di comprare delle mazzancolle, degli spaghetti, delle zucchine, poi vabbè, aglio, olio e un po' di yogurt greco. Perché dovete sgusciare e pulire le mazzancolle e tenerle un po' da parte. Poi mondate, cioè lavate le zucchine e lasciatele intiepidire, insomma, fatele nel soffritto, poi frullatele.
0: Ah, ecco.
1: E poi cuocete, ovviamente, la pasta in acqua salata, non so Mario se sapevi fatto.
0: Certo.
1: Sciogliete una bustina di zafferano in due mestoli d'acqua, poi tagliate le mazzancolline, scottatele per un minuto, servite gli spaghetti con le mazzancolle, con un pochettino di zafferano nel brodo e un pochettino di yogurt e avrete una ricetta stupenda, cioè spaghetti con zafferano, zucchine e mazzancolle.
0: Adesso vi do anche il numero di telefono di Claudio, così se vi sentite male sapete a chi rivolgervi, ma per l'amor del cielo. 12:16 arriva una bellissima canzone intitolata

0: hai la consapevolezza che è già finita quasi la nostra mattinata?
1: Ma porca miseria, ma tutte le volte è così, ma perché quando ci divertiamo finisce tutto così presto? È uno dei mood della vita, quando una cosa è bella
0: dura,
1: finisce,
0: poco.
1: Dura poco, anche perché noi duriamo poco. Ci abbiamo più l'età, Mario, che vuoi fare?
0: Adesso una canzone molto strana che si può cantare solo dopo aver bevuto 3 gin tonic.
1: Ed è così che è successo l'ultima volta. Leather Beaches, The Prince Come.

0: Later, bitches.
1: Cosa c'è che non va? Dillo a zio.
2: Ma cos'è sta roba?
1: Allora, devi sapere che questa è una canzone che quando noi facciamo le serate con la
2: no,
1: radio,
2: questa te lo dico io cos'è. Sì. Si chiama Later Bitches, no. Cioè praticamente quando vengono a chiederti una canzone, no, quelle signore dicono ci metti qualcosa e te li fai Later Bitches. Più tardi, signorine, diciamo così, ecco.
1: Vabbè. Ah, povera noi.
2: Mezzogiorno e 23 minuti del sabato mattina di Diffusione Follonica con Claudio Caselli e Mario Mainetto. Siamo quasi arrivati alla fine, ma non alla fine.
1: No,
2: abbiamo ancora un paio di perle da regalarvi.
1: Che bella questa, eh? Ah. Delicatissima.

0: Allora potete trovare, se volete, Gaia live, se siete in Sicilia, il 27 di agosto a Porto Palo di Capopassero, e in concerto. È la verità, l'ho letto su Ticket One. Ora, perché ti devi ridere? Non ho capito, scusa. Cioè, perché devi per forza, cioè, no, è la verità, è una località in Sicilia. Quindi.
1: Guarda, io non dico assolutamente niente.
0: Si può dire niente con te,
1: assolutamente. Meno male che siamo arrivati in fondo.
0: Mamma mia! Senti che meraviglia.
1: Chiudiamo in bellezza, vai.

0: musica, no. Notizie, meteo, curiosità, e tanta ma tanta simpatia.
1: Ma dai!
2: Tutta mattina!
1: Ah, caro mio!
3: Sono un po' depresso, la tiro la verità.
1: No, io invece sono felicissimo.
3: No, io sono depresso dal talento di Bruno Mars e di Lady Gaga, inarrivabili. Sono genuflesso davanti al loro talento. È una delle canzoni più belle degli ultimi 20 anni, già ve la dico, sì. Così, guarda.
1: No,
3: Die With A Smile è perfetta. I ragazzi sono veramente il top che abbiamo in questo momento al mondo. E gli faccio non solo i miei applausi, ma li do al mio cuore. Guarda, te la voglio dire così. Voglio chiudere così, Mario.
1: Che bravo, che belle parole. Non sono dettate sicuramente dal tuo cuore, queste le hai lette.
3: Le ho lette, ovvio, certo, sì, assolutamente, tutto preparato.
1: Dobbiamo salutare.
3: Lo sai, noi siamo i re del preparare tutto.
1: Certo,
3: cioè,
1: certo.
3: Praticamente noi non ci vediamo da una settimana, non prepara nemmeno niente proprio, ci vediamo e partiamo, quindi noi siamo fatti così.
1: Guarda,
3: il bello è quello.
1: Il bello è quello, sì, volevo dire questo. Dobbiamo sintetizzare la chiusura perché sono già le 12.32, c'è pronto sapore di sale.
3: Ma io volevo raccontare una storia.
1: Veloce, veloce.
3: No, era una cazzata, la sosta.
1: Vabbè, una più una meno, figurati, cosa vuoi che sia.
3: Salutiamo?
1: Vai.
3: Allora, grazie a tutti per essere stati con noi. Un sabato bellissimo, come sempre, volato in un attimo da parte di Claudio Caselli.
1: Da parte di Mario Mainetto.
3: E grazie a tutti per essere stati con noi. E buon mare, buone vacanze o buon lavoro se state lavorando.
1: Grazie a tutti quanti, noi ci risentiamo sabato prossimo. Adesso c'è Sapore di Sale, due belle canzoni che ci riportano un po' indietro nel tempo. Si parte con Gazzosa, www, mi piaci tu. E poi Patti Pravo con Pazza Idea. A tutti quanti buon proseguimento di weekend.
0: Sapore di Sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
4: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
4: Solo su Radio Diffusione Follonica.
5: Che hai sulla pelle.
4: 2001.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione

0: RDF Notizie.
1: Ben ritrovati dalla redazione. Da Francesca Balestrieri, sono due le persone rimaste ferite dopo il crollo del tetto di una palazzina a Perugia avvenuto questa mattina. A darne notizia sono i vigili del fuoco. Il crollo ha coinvolto il quarto e ultimo piano dello stabile, provocando danni alla struttura. È stato aperto un fascicolo civile per valutare le responsabilità genitoriali della madre e del padre di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la difterite. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, nel quartiere Zen, dove risiede la famiglia, ci sarebbe una credenza popolare secondo cui i bambini a seguito delle vaccinazioni diventano autistici. Per questo si rifiutano categoricamente di effettuare la vaccinazione obbligatoria ai propri figli. La Russia ancora all'attacco dell'Ucraina. Una serie di esplosioni hanno scosso Kiev intorno a 1 di notte. Pochi minuti prima, nella capitale ucraina, era scattato l'allarme rosso. Gli aerei hanno causato almeno 2 morti, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Anche l'Olanda si prepara a trasferire in Italia i cosiddetti dublinanti, i richiedenti asilo per i quali il nostro paese è considerato competente secondo le regole europee. Diventano così 7 i paesi che hanno annunciato o avviato procedure per riportare in Italia migranti arrivati nel nostro paese e poi trasferitisi in altri stati dell'Unione Europea. Temperature in calo al nord, ancora afa con caldo record al centro-sud, prigioniero della morsa dell'ondata africana. L'Italia è di fatto spaccata in due dal meteo, tra maltempo nel settentrione e picchi estremi resi insopportabili dall'umidità nel resto del paese. Per ora è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Imprunita e Barberino, rallentamenti tra Barberino e Aglio, tra Fabbro e Chiusi e tra Arezzo e Valdarno. Sulla A12 per traffico intenso, code a tratti tra l'allacciamento per l'Aurelia e la barriera di Rosignano in direzione Livorno. In direzione Genova ci sono invece code a tratti tra il bivio per Viareggio e il bivio per la A15. In A15 3 km di coda per incidente tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sulla Fipilì per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio diffusione follonica, la radio che accende la città, seguici sui social.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio vi aspetta.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: ...1970.

0: Sono le 13 e 41 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono indagati per omicidio colposo i genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la difterite. La decisione è stata presa dalla procuratrice per i minorenni di Palermo dopo l'apertura di un fascicolo civile per valutare la responsabilità genitoriale della coppia che aveva deciso di non vaccinare la figlia.

0: l'osservatorio mobilità stradale di ANAS, da venerdì a domenica sulle strade e autostrade ci saranno oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. La Formula 1, Russell su Mercedes vince la sprint race in Olanda, secondo un ottimo Leclerc con la Ferrari, poi la McLaren del campione in carica Norris. Il leader del campionato Antonelli chiude quarto, settimo Hamilton, Gasly chiude la zona punti, alle 16 la pole. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Il meteo.
2: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al mattino in Valpadana, al pomeriggio sera sulle Alpi orientali con qualche piovasco in arrivo. Temperature in aumento, massime tra 27 e 33 gradi. Al centro lieve variabilità con annuvolamenti più diffusi in Appennino con isolati fenomeni e la sera sulle Adriatiche. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi. Al sud sole prevalente su Ioniche e isole maggiore, qualche annuvolamento in più altrove ma senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime tra 34 e 38 gradi.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo.

sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti, un cane appaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre quando da bambino,

mattina ma afferrava il mondo intero. Ora la città è un film straniero senza sottotitoli. Le scale da salire sono scivoli, scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose. La tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, i croci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il cielo,

nero senza sottotitoli, una pentola che cuoce pezzi di dialoghi. Come stai? Quanto costa? Che ore sono? Che succede? Che si dice? Chi ci crede? Allora ci si vede, ci si sente soli dalla parte del bersaglio e diventi un appestato quando fai uno sbaglio. Un cartello di 6 metri dice tutto intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c'è niente. Un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Sono le 14 e 28 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Nuovi sviluppi sul caso della bambina di 4 anni e mezzo morta di difterite a Palermo. I genitori indagati per omicidio colposo dovranno chiarire perché la piccola non fosse stata vaccinata. La madre però punta il dito contro i medici accusandoli di aver sottovalutato le condizioni della figlia. Un allenatore di calcio attivo nel settore giovanile locale tra il 2021 e il 2026 è sottoposto agli arresti domiciliari. L'inchiesta è scattata a gennaio dopo l'arresto in flagranza dell'uomo trovato in possesso di migliaia di immagini pedopornografiche, alcune delle quali avrebbero ritratto giovani calciatori negli spogliatoi. Un'esplosione ha dilaniato una palazzina di 4 piani a Perugia intorno alle 9. Una parte del tetto dell'edificio sarebbe crollata. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori. Il bilancio è di 2 feriti trasportati in ospedale in gravi condizioni, non risultano dispersi. Ucraina, si aggrava il bilancio del raid russo contro un centro commerciale a Kryvyi Rih', città natale di Zelensky. Secondo le autorità ucraine le vittime sono almeno 16 e i feriti 130. I droni avrebbero colpito in 2 ondate mentre erano già in corso i soccorsi. Formula 1, George Russell vince la sprint del Gran Premio d'Olanda. A Zandvoort il britannico della Mercedes, partito dalla pole, precede la Ferrari di Leclerc, protagonista di uno spettacolare sorpasso su Lando Norris terzo. Nel pomeriggio le qualifiche per il Gran Premio di domani. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un saluto cordiale dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoni. In A1 in direzione Bologna, coda tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi. Coda a tratti anche tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante, tra Arezzo e Firenze Sud e tra Fabro e Chiusi. Sulla variante in direzione Roma, traffico a rilento tra il bivio con la A1 e Badia. In A12 in direzione Genova, coda a tratti tra il nodo A12 raccordo Lucca Viareggio e il bivio con la A15 Parma La Spezia. Fare attenzione in direzione Genova, prudenza per la presenza di materiale disperso in carreggiata tra Massa e Carrara. Per un guasto gli impianti di circolazione tra Poggibonsi e Castellina, i treni sulla linea Firenze-Empoli-Siena potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Per allerta meteo regionale arancione, la circolazione dei treni tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa fino alle 18 di oggi. Attivati bus sostitutivi. Muoversi in Toscana, un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le

0: e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
1: Benvenuto weekend!
2: E con il fine settimana arriva puntuale, come sempre sulla vostra radio, Benvenuto Weekend! Che vi ricordo è sempre il titolo del programma naturalmente, ma è anche il nome della nostra pagina Facebook, ci tengo a sottolinearlo sempre.
1: Benvenuto Weekend!
3: Con Alessandro Parodo!
2: Partiamo con un pezzo fortissimo!
4: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti!
1: In

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: il DJ Vittorio Veneziano, che proprio in quest'arco di tempo, beh, ve lo posso assicurare, mixerà l'impossibile. Vai DJ.
1: Benvenuto weekend.

0: questo weekend.
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
0: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
2: Disco Story.
3: Disco Story, il brano che ha fatto

0: Scorreva l'anno 2004 quando in radio e in discoteca si ballava con Aiduci. Questa era Dragostea Dintei, nostro disco story di oggi. Ma torniamo alla bella musica italiana grazie a Carlo Pesce e soprattutto grazie Carlo Pesce per essere con noi. Ciao Carlo!
1: Ciao a tutti, il piacere è mio.
0: Che bello trovarti all'interno di Benvenuto Weekend. Carlo, tu sei giovanissimo, io vorrei parlare un po' di te e poi ovviamente parleremo del tuo brano che è davvero molto bello. Carlo, come nasci tu artisticamente?
1: Sì. Inizio a 4 anni a fare musica, a cantare, grazie a mia mamma. Che mi ha portato anche nei vari festival organizzati inizialmente in provincia, in Sicilia, poi un po' in giro per l'Italia. E successivamente a 14 anni riesco ad entrare in conservatorio, che ad oggi ancora frequento. E poi lì è stato, diciamo, il periodo adolescenziale, è stato il periodo in cui ho capito che la musica mi apparteneva profondamente.
0: Era nel tuo DNA, lì hai proprio sentito che ti stavi formando verso una passione che non è semplice passione, ma è voglia di comunicare il proprio stato d'animo con le note musicali, no?
1: Sì, io dico sempre che le mie emozioni le riesco a trasmettere solo tramite la musica, perché poi di mio sono abbastanza riservato.
0: Perché l'importanza della musica è proprio questo, no? Cioè questa cosa qua, trasmettere emozioni, indipendentemente dalla vendita, indipendentemente dal successo, che per carità tutte cose che, come si suol dire, ben vengano, però trasmettere emozioni, trasmettere sensazioni straordinarie, penso che per un artista sia fondamentale. C'è un brano molto bello che ascolteremo tra pochissimo, che è Vado Via. Ci racconti com'è è nato questo pezzo, Carlo?
1: Sì, è nato perché da me, proprio dall'idea che volessi appunto condividere una mia esperienza personale, che diciamo nel mio piccolo, nonostante sia anche abbastanza piccolo d'età, ho vissuto appieno con una ragazza e che è stata una di quelle che mi ha segnato, e perciò ho deciso di condividerla, anche perché ho pensato che qualcun altro potesse ritrovarsi nella stessa situazione, e mi faceva piacere questo soprattutto.
0: Non è semplice condividere in musica uno stato d'animo, e sicuramente molti nostri ascoltatori si ritroveranno in queste parole che ascolteremo tra pochissimo. Carlo,
1: sì, me lo auguro.
0: Carlo, gli arrangiamenti sono fantastici. Chi ha curato il tutto?
1: Grazie. Tutto il resto della canzone è stato curato ovviamente da persone molto professionali, dal mio produttore, che si chiama Garelli, ed è stato, diciamo, come al solito, come sempre, io dico che più o meno fare musica per la prima volta, anche se si va avanti e non è la prima volta, ma mi ricordo quando ho iniziato, quindi mi diverto un sacco, e poi si è creato anche un bel rapporto con tutti quanti.
0: Cioè, stai parlando di Garelli, numero uno in assoluto, questo lo posso confermare.
1: Sì, sì.
0: E lo dico da addetto ai lavori, cioè da speaker radiofonico, quindi Garelli passa in continuazione, e giustamente, quindi una grande collaborazione che è importante per te, che sicuramente di strada ne farai tantissima. Io ti auguro di cuore tutto il bene del mondo, perché lo meriti.
1: Grazie,
0: semplicemente
1: mille.
0: Perché lo meriti. Allora Carlo, grazie a te, quali sono i tuoi contatti per raggiungerti, per seguire tutte le tue novità?
1: Io mi trovo su tutti i social, Instagram _ Carlo Pesce _, TikTok Carlo Pesce tutto attaccato con 2 finali, e poi ovunque su tutte le piattaforme digitali, quali Spotify, Amazon Music, basta cercare o il titolo della canzone, Vado Via, associato al mio nome, quindi Carlo Pesce Vado Via, comunque facilmente reperibile. Anche su YouTube c'è il video. Quindi basta digitare anche lì Carlo Pesce Vado Via, dovrebbe uscire,
0: e che merita sicuramente di essere visto. Carlo, allora
1: sì,
0: come faccio sempre in chiusura di chiacchierata radiofonica con gli artisti, Ti cedo così virtualmente il microfono, ricordandoti che lo stesso microfono sarà sempre a tua completa disposizione per le tue prossime produzioni. Ti ringrazio.
1: Grazie mille.
0: Grazie a te per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend. Ti cedo il microfono, diventi tu lo speaker e alla prossima. Ciao Carlo.
1: Ciao a tutti gli amici di Benvenuto Weekend, sono Carlo Pesce e ascoltate Vado Via, il mio nuovo singolo.

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti!
0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!

0: Benvenuto weekend durante il nostro fine settimana in musica. È lui, ovviamente, il DJ Beda con Slow.
1: Benvenuto weekend, presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
12: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
13: Odio questa notte.
12: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
11: Ali.
12: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Benvenuto weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini.
15: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: Benvenuto weekend.

Arisa con Rugiada. Allora, questa stagione 2025-2026 di Benvenuto Weekend sta volgendo così al termine, però vi voglio ricordare che durante l'estate, per tutta l'estate, ci sarà il meglio di fino alla stagione 2026-2027.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
1: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: E il gran finale di trasmissione arriva adesso grazie al nostro DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
0: Benvenuto Weekend! Tutta la musica per te!

0: Alessandro Parodo, benvenuto weekend.
1: Arriviamo così al momento dei saluti e dei ringraziamenti. Si chiude questa puntata di Benvenuto Weekend. Ringrazio come di consueto voi amici all'ascolto, perché siete tanti, tanti e sempre di più. Vi ricordo ancora che durante l'estate ci sarà il meglio di Benvenuto Weekend sino all'inizio della nuova stagione, ossia la 2026-2027. Ringrazio ovviamente i nostri tre DJ immancabili e preziosissimi in ordine di trasmissione: il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e, appena ascoltato, il DJ Mix Mauro Guazzotti. Vi invito, come sempre, naturalmente, a rimanere all'ascolto di tutto il resto della programmazione della vostra radio preferita, perché merita tantissimo. Io sono Alessandro Parodo, vi aspetto naturalmente tra 7 giorni, sempre qui. Buon fine settimana a tutti, amici.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: RDF Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione. Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la difterite. La decisione dopo l'apertura di un fascicolo civile per valutare la responsabilità genitoriale della coppia che aveva deciso di non vaccinare la figlia. Intanto risulta positivo alla difterite anche il cuginetto della bambina deceduta, ma non è grave. Medio Oriente. Donald Trump sostiene che Teheran non sia pronta ad un accordo e Washington prepara nuove sanzioni economiche, mentre il presidente iraniano Pezeshkian lascia aperta la strada della diplomazia. Intanto è scontro commerciale tra Stati Uniti e Canada, falliscono i negoziati sui dazi e scattano tariffe americane del 50% su diversi prodotti canadesi. Una giudice federale americana ha dichiarato illegittimo il congelamento delle procedure per i visti che consentono la residenza permanente negli Stati Uniti per cittadini di 75 paesi, disposto il 21 gennaio dall'amministrazione Trump. La decisione rappresenta un nuovo stop giudiziario alla stretta sull'immigrazione voluta dalla Casa Bianca. In Francia oltre 250.000 preservativi sono stati ritirati perché bucati o a forte rischio rottura. Lo hanno disposto con una misura urgente la Direzione Generale della Concorrenza e del Consumo e la Direzione della Sanità. Formula 1. George Russell vince la sprint del Gran Premio d'Olanda, il terzo successo del pilota inglese della Mercedes in una gara sprint. Sul podio con lui salgono Charles Leclerc con la Ferrari e Lando Norris su McLaren, quarto Antonelli, alle 16 la pole. È tutto, a più tardi.
0: Il meteo.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora variabilità con qualche locale fenomeno in serata sulle Alpi centro-orientali. Maggiori schiarite altrove. Temperature in locale aumento con massime tra 29 e 33 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato con soltanto qualche innocuo annuvolamento diurno in Appennino e sul basso Tirreno. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi.

0: Radio Diffusione Folklorica, ora esatta.
1: Sono le 16 e 15 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica. Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia qui.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Medio Oriente. Donald Trump sostiene che Teheran non sia pronta ad un accordo e Washington prepara nuove sanzioni economiche, mentre il presidente iraniano Pezeshkian lascia aperta la strada della diplomazia. Intanto è scontro commerciale tra Stati Uniti e Canada, falliscono i negoziati sui dazi e scattano tariffe americane del 50% su diversi prodotti canadesi. Droni ucraini hanno colpito nel corso della notte un centro logistico di Ozon nella regione russa di Samara, dove è divampato un vasto incendio. Intanto raid aerei russi hanno ucciso almeno 2 persone in Ucraina, in particolare a Kiev. Un'esplosione all'interno di una palazzina a Carovigno in provincia di Brindisi ha causato gravissime ustioni ad un anziano. Altre 5 persone, di cui 4 bambini, sono rimaste invece intossicate. Tutti i feriti sono stati condotti in ospedale. Ma nessuno aveva mai corso i 100 metri piani sotto i 9,58 secondi, come aveva fatto il velocista giamaicano Usain Bolt ai mondiali di Berlino 2009. Quel record è stato infranto dopo 17 anni non da una persona ma da un robot umanoide. Il suo tempo a 9 secondi e 32 centesimi. Oggi riparte la Serie A, ad aprire le danze alle 18:30 all'Inter che ospita San Siro il Monza, in contemporanea Udinese-Como. Parte invece da Marassi contro il Genoa alle 20:45 e l'avventura di Allegri sulla panchina del Napoli. Alla stessa ora Parma-Cagliari. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un saluto cordiale dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoni. In A1 in direzione Bologna, coda tratti dal bivio con planare Firenze Nord A11 e il bivio con la variante di Valico. Sempre in direzione Bologna, coda tratti da Valdarno e Firenze Sud e traffico a rilento tra Fabbro e Chiusi. Sulla variante di Valico in direzione Roma, traffico a rilento tra il bivio con la 1 e Badia. In A12 in direzione Genova, coda tratti tra il nodo A12 tra Cordo Luca Viareggio e il bivio con la 15 Parma La Spezia. In direzione Rosignano, traffico a rilento tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo per lavori. Sulla 15 Parma La Spezia in direzione La Spezia, rallentamenti da Berceto e Pontremoli per lavori. Per un guasto gli impianti di circolazione tra Poggi Bonsi e Castellina, i treni sulla linea Firenze Empoli Siena potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Per allerta meteo regionale arancione, la circolazione dei treni tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa fino alle 18 di oggi. Attivati bus sostitutivi. Muoversi in Toscana, un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.

0: tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Porta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: l'ora esatta.
1: Sono le 17 e 52 minuti.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, si aggrava ancora il bilancio del devastante terremoto che ha colpito la Colombia. Sono salite a 329 le vittime del sisma di magnitudo 7.4 dello scorso 10 agosto. I feriti sono circa 4.600, mentre 247 sono le persone che risultano ancora disperse. Si continua a cercare tra le macerie. Papa Leone XIV è arrivato al meeting di Rimini dopo la visita a San Marino, il primo pontefice a partecipare alla manifestazione dopo Giovanni Paolo II 44 anni fa. In serata incontrerà persone fragili, disabili e detenuti, prima della messa al porto davanti a circa 25.000 fedeli. Alla Lumiere, alle porte di Roma, un uomo di 36 anni e un ragazzo di 15.

0: Alla in Lombardia comunque e ancora Campania, Basilicata, Molise e Puglia. Europei 2026 di volley femminile, l'Italia ha sconfitto il Montenegro 3-0 e infilato la seconda vittoria consecutiva dopo aver regolato la Croazia con il massimo scarto in occasione del debutto sul campo di Göteborg, domani nuovo impegno contro la Svezia. È tutto, a più tardi.
1: Il meteo.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora variabilità con qualche locale fenomeno in serata sulle Alpi centro-orientali, maggiori schiarite altrove, temperature in locale aumento con massime tra 29 e 33 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in formazione lungo la dorsale appenninica, temperature stabili con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato con soltanto qualche innocuo annuvolamento diurno in Appennino e sul basso Tirreno. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi.
3: Radio diffusione colorica, la radio che accende la città.
4: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci radio diffusione colorica.

0: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
0: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Radio Diffusione Folclorica, ora esatta.
1: Sono le 18 e 41 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
3: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
4: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Papa Leone XIV al meeting di Rimini lancia un forte appello alla pace e ad una società più giusta. Prima dei confini ci sono sempre le persone, ha detto il pontefice, richiamando poi il mondo dell'economia e della tecnologia alle proprie responsabilità. Leone XIV è il primo a partecipare alla manifestazione dopo Giovanni Paolo II 44 anni fa. In serata incontrerà persone fragili, disabili e detenuti, poi la messa al porto. Sono indagati per omicidio colposi i genitori della bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la difterite. La decisione, dopo l'apertura di un fascicolo civile per valutare la responsabilità genitoriale della coppia che aveva deciso di non vaccinare la figlia. Il presidente della Repubblica francese Macron ha annunciato una nuova fornitura di missili intercettori per l'Ucraina dopo i recenti attacchi russi in cui sono state uccise almeno 2 persone. Il traffico weekend a bollino rosso sulle strade italiane per il grande rientro dalle vacanze. ANAS stima circa 24 milioni di spostamenti fino a domani. Le maggiori criticità sono previste oggi e soprattutto tra domani e lunedì, con flussi intensi verso le grandi città. Formula 1, Lando Norris conquista la pole nel Gran Premio d'Olanda. A Zandvoort il pilota della McLaren partirà davanti a George Russell e Kimi Antonelli, più indietro le Ferrari. Per il calcio riparte la Serie A dalle 18:30, Inter Monza e Udinese Como, stasera Genoa Napoli e Parma Cagliari. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Muoversi in Toscana, cura di chi vi parla, Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, coda tratti tra il bivio con Planare Firenze Nord A11 e il bivio con la variante di Valico. Sempre in direzione Bologna, coda tratti tra Arezzo e Firenze Sud e traffico rallentato tra Fabro e Chiusi. Sulla variante di Valico in direzione Roma, traffico a rilento tra il bivio con l'A1 e Badia. In A15 Parma La Spezia, in direzione La Spezia, rallentamenti tra Verceto e Pontremoli per lavori. Sulla A11 in direzione Firenze, mezzo fermo in avaria tra Lucca Est e Capannori. Per un guasto gli impianti di circolazione tra Poggibonsi e Castellina, i treni sulla linea Firenze-Empoli-Siena potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Per allerta meteo regionale arancione, la circolazione dei treni tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa fino alle 18 di oggi. Attivati bus sostitutivi. Muoversi in Toscana, un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

Oggi c'è un'aria diversa, che sa di ritorno e sa di partenza. Penso alle storie passate e al tempo che ho perso nelle cazzate. Mio figlio è più sincero di me, ma non sa ancora parlare.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Guerra russo-ucraina, Kiev ha colpito con droni un grande centro logistico nella regione russa di Samara. Oltre 500 persone evacuate, si registrano vittime e feriti. Mosca ha risposto con nuovi raid su Kiev e Zaporizhzhia, dove sono morte almeno 2 persone. Lunedì si riunirà la coalizione dei paesi alleati dell'Ucraina. Papa Leone XIV dal meeting di Rimini chiede un cambio di rotta di fronte alle disuguaglianze, alle guerre e alle nuove forme di potere. Il pontefice invita a smascherare i rapporti di potere ingiusti che alimentano povertà e conflitti e richiama economia e innovazione alle proprie responsabilità. Poi l'appello ai giovani: mettetevi in gioco. È stato arrestato per omicidio stradale il 49enne che ieri ha travolto e ucciso un uomo di 44 anni a Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano. L'automobilista guidava con un tasso alcolemico oltre 4 volte il limite consentito e ora ai domiciliari. Ad Albenga, nel Savonese, è stato arrestato un 31enne accusato di aver stordito una giovane con cocaina e alcol e di averla violentata. L'uomo è stato portato in carcere. Nel Leccese, una 17enne è stata travolta e uccisa da un Intercity. Secondo la ricostruzione, la giovane avrebbe attraversato i binari senza utilizzare il sottopasso. Vana la frenata di emergenza. Si esclude il gesto volontario. Volley, seconda vittoria consecutiva per l'Italia agli europei femminili. A Göteborg le azzurre di Velasco superano anche il Montenegro con un netto 3-0. Restano a punteggio pieno nel girone e domani affrontano la Svezia. Per l'atletica, Gianmarco Tamberi torna a volare, conquista la sua prima vittoria stagionale in Diamond League. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora variabilità con qualche locale fenomeno in serata sulle Alpi centro-orientali. Maggiori schiarite altrove. Temperature in locale aumento con massime tra 29 e 33 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato con soltanto qualche innocuo annuvolamento diurno in Appennino e sul basso Tirreno. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Guerra russo-ucraina, Kiev ha colpito con droni un grande centro logistico nella regione russa di Samara. Oltre 500 persone evacuate, si registrano vittime e feriti. Mosca ha risposto con nuovi raid su Kiev e Zaporizhzhia, dove sono morte almeno due persone. Lunedì si riunirà la coalizione dei paesi alleati dell'Ucraina. Papa Leone XIV dal meeting di Rimini chiede un cambio di rotta di fronte alle disuguaglianze, alle guerre e alle nuove forme di potere. Il pontefice invita a smascherare i rapporti di potere ingiusti che alimentano povertà e conflitti e richiama economia e innovazione alle proprie responsabilità. Poi l'appello ai giovani: mettetevi in gioco. È stato arrestato per omicidio stradale il 49enne che ieri ha travolto e ucciso un uomo di 44 anni a Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano. L'automobilista guidava con un tasso alcolemico oltre 4 volte il limite consentito e ora ai domiciliari. Ad Albenga, nel Savonese, è stato arrestato un 31enne accusato di aver stordito una giovane con cocaina e alcol e di averla violentata. L'uomo è stato portato in carcere. Nel Leccese, una 17enne è stata travolta e uccisa da un Intercity. Secondo la ricostruzione, la giovane avrebbe attraversato i binari senza utilizzare il sottopasso. Vana la frenata di emergenza. Si esclude il gesto volontario. Volley, seconda vittoria consecutiva per l'Italia agli europei femminili. A Göteborg le azzurre di Velasco superano anche il Montenegro con un netto 3-0. Restano a punteggio pieno nel girone e domani affrontano la Svezia. Per l'atletica, Gianmarco Tamberi torna a volare, conquista la sua prima vittoria stagionale in Diamond League. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: abbassa il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

passano in fretta. Il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Sono le 21 e 27 minuti.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

dirti che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile, che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la

distanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Guerra russo-ucraina, Kiev ha colpito con droni un grande centro logistico nella regione russa di Samara. Oltre 500 persone evacuate, si registrano vittime e feriti. Mosca ha risposto con nuovi raid su Kiev e Zaporizhzhia, dove sono morte almeno due persone. Lunedì si riunirà la coalizione dei paesi alleati dell'Ucraina. Papa Leone XIV dal meeting di Rimini chiede un cambio di rotta di fronte alle disuguaglianze, alle guerre e alle nuove forme di potere. Il pontefice invita a smascherare i rapporti di potere ingiusti che alimentano povertà e conflitti e richiama economia e innovazione alle proprie responsabilità. Poi l'appello ai giovani: mettetevi in gioco. È stato arrestato per omicidio stradale il 49enne che ieri ha travolto e ucciso un uomo di 44 anni a Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano. L'automobilista guidava con un tasso alcolemico oltre 4 volte il limite consentito e ora ai domiciliari. Ad Albenga, nel Savonese, è stato arrestato un 31enne accusato d'aver stordito una giovane con cocaina e alcol e di averla violentata. L'uomo è stato portato in carcere. Nel Leccese, una 17enne è stata travolta e uccisa da un Intercity. Secondo la ricostruzione, la giovane avrebbe attraversato i binari senza utilizzare il sottopasso. Vana la frenata di emergenza. Si esclude il gesto volontario. Volley, seconda vittoria consecutiva per l'Italia agli europei femminili. A Göteborg le azzurre di Velasco superano anche il Montenegro con un netto 3-0. Restano a punteggio pieno nel girone e domani affrontano la Svezia. Per l'atletica, Gianmarco Tamberi torna a volare, conquista la sua prima vittoria stagionale in Diamond League. È tutto, grazie per averci seguito.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Via

0: esatta.
1: Sono le 22 e 24 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: sale il mondo è tuo, se fa buio il mondo è fluo.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
3: Soulful House, aperitivo musica.
2: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
4: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Guerra russo-ucraina, Kiev ha colpito con droni un grande centro logistico nella regione russa di Samara. Oltre 500 persone evacuate, si registrano vittime e feriti. Mosca ha risposto con nuovi raid su Kiev e Zaporizhzhia, dove sono morti almeno 2 persone. Lunedì si riunirà la coalizione dei paesi alleati dell'Ucraina. Papa Leone XIV dal meeting di Rimini chiede un cambio di rotta di fronte alle disuguaglianze, alle guerre e alle nuove forme di potere. Il pontefice invita a smascherare i rapporti di potere ingiusti che alimentano povertà e conflitti e richiama economia e innovazione alle proprie responsabilità. Poi l'appello ai giovani: mettetevi in gioco. È stato arrestato per omicidio stradale il 49enne che ieri ha travolto e ucciso un uomo di 44 anni a Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano. L'automobilista guidava con un tasso alcolemico oltre 4 volte il limite consentito e ora ai domiciliari. Ad Albenga, nel Savonese, è stato arrestato un 31enne accusato di aver stordito una giovane con cocaina e alcol e di averla violentata. L'uomo è stato portato in carcere. Nel Leccese, una 17enne è stata travolta e uccisa da un Intercity. Secondo la ricostruzione, la giovane avrebbe attraversato i binari senza utilizzare il sottopasso. Vana la frenata di emergenza. Si esclude il gesto volontario. Volley, seconda vittoria consecutiva per l'Italia agli europei femminili. A Göteborg le azzurre di Velasco superano anche il Montenegro con un netto 3-0. Restano a punteggio pieno nel girone e domani affrontano la Svezia. Per l'atletica, Gianmarco Tamberi torna a volare, conquista la sua prima vittoria stagionale in Diamond League. È tutto, grazie per averci seguito.
2: You're listening to Sonority in the Club Radio Show, mixed by DJ.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: 1981.

0: la diffusione folclorica, ora esatta.
1: È mezzanotte e 14 minuti.
2: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
3: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
2: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
3: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
4: Radio diffusione, Follonica, la web radio che accende la città.
2: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1987.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70 80 90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21:30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.
1: Spy, so.

0: grande diffusione folklorica. Ora esatta.
1: È 1:08.
2: Speaker slot machine.
3: Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

che passano in fretta. E il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Diffusione folklorica, ora esatta.
1: Sono le 2:01.
2: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro, con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.